0: Willkommen, lieber Herr Bischof, liebe Pfarrgemeinde, lieber Herr Dekan. Wir haben uns heute hier versammelt, um gemeinsam mit unseren Familien und Freunden Pfingsten und die Spendung der Firmung zu feiern.
1: È stato un viaggio lungo, ma molto piacevole. È stato un percorso di crescita che ci ha portati qui per festeggiare insieme. Vi invitiamo a festeggiare questa giornata importante con noi, che per voi, per noi non rappresenta solo la fine di un percorso, ma l'inizio di un nuovo capitolo della nostra vita.

preghiamo. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro

diversos homines Christi nomine decoratos, uno baptismate in spiritu vis adunare. Redentes fieri concedere,

per spiritum renova somnia, sanae grotos, consolare afflictus, cunctisque salute.

per spiritum filium tuum a mortu resuscitasti, mortalia corpora in eternità